Moun ten fè, si moun ten fè, nou ta bè amase mè di konfyan, nou è damaj gizan. Kon lè a di nou chliensa, ta ton nabri lè a di nou sensa, ina mè tèj li tayada.